0: rocket like rocket fuel.
1: Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

piano in a war-ravaged room.

Fantastic. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing, amazing, amazing.

usciva più di casa dal 99. Anzi, aveva preso il sopravvento con le paranoie. Nella sua testa lavorare era l'unico modo per non finire ad impazzire dentro un nosocomio. Irvan mi racconta del tempo che non ritornerà, di locali pieni che ospitavano la scena punk. Agli occhi vivi ricordi così attrattivi, una luce talmente immensa che quasi anch'io posso viverli. Eccolo arrivare di notte con le sue scarpe grosse, indossa un paio di Nike, in fondo ancora corre. Conosce bene qual è la sua posizione, produce dei segni

Nova Radio, Black and Rock.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cesare Gello e code a tratti per il traffico intenso tra Monte San Savino e Fabro. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni nella notte del 10 agosto in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio

0: Collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Roma si segnalano rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Cisareggello e code a tratti per il traffico intenso tra Monte San Savino e Fabro. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni nella notte del 10 agosto in orario 22:06 in A1 sarà chiuso il tratto tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Dopo un nuovo scambio di dure accuse, la Spagna ha deciso di rispondere sospendendo a sua volta gli accordi di Schengen con l'Italia. La decisione è nel momento di massimo movimento turistico tra i due paesi. Laura Supino.
1: Tra Roma e Madrid si va consumando uno scontro senza precedenti, all'origine ancora la decisione italiana di sospendere gli accordi di Schengen per chi arriva nel nostro paese dalla Spagna. Il provvedimento era stato varato subito dopo la drammatica fuga di massa dal Marocco verso l'exclave spagnola di Ceuta in territorio africano. Dopo una giornata di fuoco scandita da reciproche accuse, arrivata alla reazione spagnola, la Spagna introdurrà da oggi fino al 7 settembre controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia in risposta alle misure analoghe imposte da Roma. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del Premier Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, unilaterale, contraria agli interessi della UE, al codice Schengen e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto.
0: Dure le opposizioni, Meloni fa la bulla, rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, accusa il PD. Per AVS 5 Stelle la Premier cerca lo scontro con Madrid per distrarre gli italiani dal problema del carovita. Nuovi pesanti attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Nella regione di Kiev sono morte 3 persone, tra cui un bambino, altre 3 sono rimaste ferite. Esplosioni sono state avvertite anche a Dnipro. Donald Trump ribadisce intanto il suo no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando la necessità di ricostruire le scorte militari americane. 70 anni fa, la tragedia di Marcinelle. Era l'8 agosto 1956 quando un incendio scoppiato nella miniera di carbone del Bois du Cazier in Belgio provocò la morte di 262 lavoratori di diverse nazionalità, tra loro 136 italiani emigrati in Belgio in cerca di lavoro. Oggi le commemorazioni nel sito della tragedia, il simbolo dello straordinario contributo che decine di milioni di italiani hanno dato al progresso delle nazioni che li hanno accolti, ha detto la Premier Meloni in un videomessaggio. E quest'anno l'anniversario della strage coincide proprio con la prima giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. Omicidio in concorso aggravato dai futili motivi è quanto viene contestato ai 4 giovani fermati per la morte di Nicola Musiani, il 53enne che ha perso la vita dopo un pestaggio avvenuto lo scorso 19 luglio nel parcheggio in cui viveva in un camper a Pinarella di Cervia, nel Ravennate. I 4, tra i 19 e i 23 anni, residenti in provincia di Forlì Cesena e con qualche precedente, sono stati rintracciati grazie a pedinamenti, intercettazioni e confronti con altri filmati, tra cui uno di un'aggressione simile avvenuta qualche giorno prima. Ma il branco che ha ucciso il 54enne potrebbe essere composto da più persone. Le indagini proseguiranno per accertare ulteriori ed eventuali responsabili. Giorno di picco per le partenze estive in vista del Ferragosto. Questa mattina il clou degli spostamenti sulle strade con il bollino nero. E il caldo non concede tregua, temperature bollenti per altri 10 giorni. Gli esperti prevedono quest'estate potrebbe superare il record assoluto di caldo del 2003. Il servizio di Barbara Salandri.
2: Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. E tra i rincari con cui devono fare i conti gli italiani, ancora il caro carburanti, sebbene si registri un lieve calo dei prezzi, con la benzina che sfiora i 2 euro al litro in modalità self, il gasolio poco sotto i 2 euro e 10 centesimi. Nessun cambio di scenario invece sul fronte caldo, con temperature roventi che persisteranno almeno fino a Ferragosto, seppur con qualche temporale segnalato al nord Italia. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. Un quadro di caldo persistente che ha fatto scattare l'allarme siccità soprattutto al nord, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, il Po registra livelli critici. Si aggrava anche l'emergenza nelle campagne pugliesi, il caldo estremo e la persistente siccità stanno mettendo a dura prova le principali produzioni agricole, denuncia la Coldiretti, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 si avvia a superare il record assoluto di caldo del 2003.
0: Sport, seppur un'amichevole estiva nella lontana Australia, Juventus-Inter resta pur sempre il derby d'Italia, per entrambe utili a fare il punto in ottica mercato, quando mancano 2 settimane all'inizio del campionato di Serie A. Fischio d'inizio alle 13 nostrane, le considerazioni sulla gara del tecnico scudettato Christian Chivu e la gioia del neoportiere nerazzurro Ivan Provedel. Ascoltiamo.

0: Amoli.
1: È sempre un'amichevole, è sempre una partita di preparazione dove si vuole vedere il livello di condizione raggiunto, si vuole vedere qualche principio trasmesso, consapevoli del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
2: Per me è un mese molto, molto bello, molto emozionante. Da subito ero felice di essere qui e lo sono tuttora, perché lavorare insomma con i compagni è stato da subito molto stimolante. Ho capito il perché hanno fatto grandi cose negli ultimi anni.
0: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Nova Radio Città Futura.
1: Parlami piano, tienimi fermo qui sul tuo divano. Tra le coperte c'è il nostro binario. Se lo vuoi partiamo. Parlami piano, fallo con il cuore in mano. Altrimenti me ne vado lontano, ma correre non sono bravo. Quindi parlami piano, ora la gente si lascia tenendosi per mano. Parlami piano,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Roma si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello e tra Monte San Savino e Fabro. Verso Bologna rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Spostandoci sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code per traffico intenso tra Tirrenia e Livorno in direzione mare. Per i cantieri notturni, nella notte del 10 agosto in orario 22:06, in A1 sarà chiuso il tratto tra Chiusi-Chianciano Terme e Fabro in direzione Roma. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura. Suoni, culture, società.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia, è l'accusa, ha collezionato il doppio degli ingressi illegali rispetto alla Spagna. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto. Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa, cerca lo scontro con Madrid perché non sa cosa fare sul caro vita. È il giorno dell'ultimo saluto a Francesco Guccini, questa mattina a Pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, i funerali del cantautore morto mercoledì a 86 anni. Sarà una cerimonia in forma privata, una sorta di processione silenziosa tra i luoghi a lui più cari. A Modena e Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino. Davanti alla casa di via Paolo Fabbri tanti fiori, biglietti e messaggi lasciati dai fan, mentre una cinquantina di persone si sono radunate davanti al portone per cantare insieme le canzoni di Guccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso, e le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale. Seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisareggello. In A15, un chilometro di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma. In A12, in direzione Rosignano, rallentamenti tra l'allacciamento con la 15 e Carrara e tra Viareggio e Pisa Nord. Rallentamenti tra Viareggio e Versilia verso Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione mare, code per il traffico intenso tra Tirrenia e Livorno. Sulla statale 223 di Paganico, code a tratti tra San Rocco a Pilli e San Lorenzo a Merse in direzione Grosseto. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto. Da Laura Carchidi. Si aggrava lo strappo tra Roma e Madrid sulla sospensione degli accordi di Schengen decisa da Roma dopo i drammatici fatti di Ceuta. Dopo un nuovo duro scambio di accuse, la Spagna ha deciso di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. Per effetto del doppio provvedimento si temono ripercussioni su una delle rotte più trafficate d'Europa, soprattutto nel periodo estivo. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. L'Italia è l'accusa.

0: vaccini. A settembre sarà organizzata una cerimonia commemorativa pubblica. Fine settimana bollente sulle strade, non solo per il gran caldo che continua a far boccheggiare il nostro paese. Fino a domani saranno 25 milioni le auto in viaggio per raggiungere le località turistiche. Il clou degli spostamenti questa mattina, con traffico da bollino nero, rosso oggi pomeriggio e per l'intera giornata di domani. Intanto le temperature restano roventi in tutta Italia, seppur con qualche temporale segnalato al nord. Oggi e domani ancora 19 le città in massima allerta con bollino rosso. E le previsioni degli esperti non sono incoraggianti. L'estate 2026 sta per superare il record assoluto di caldo del 2003. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Ascolta il consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
1: Il Consiglio regionale della Toscana nella sua ultima seduta ha approvato a maggioranza il piano faunistico e venatorio che resterà in vigore per i prossimi 5 anni. Si tratta dello strumento di pianificazione con il quale sono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata. Obiettivo principale è la conservazione delle specie di fauna selvatica presenti in Toscana e la programmazione di un prelievo venatorio compatibile con le esigenze di tutela. Sentiamo

0: La consigliera del Partito Democratico Brenda Barnini, presidente della seconda commissione sviluppo economico e rurale.
1: Il primo piano faunistico venatorio regionale, frutto di un lavoro che in realtà era iniziato più di 4 anni fa, è stato approvato definitivamente, un piano che mantiene la sua sostanza e quindi la schiena dritta di dare risposte concrete prima di tutto al mondo degli agricoltori. Non è un caso che proprio dalle associazioni agricole fosse venuta questa forte sollecitazione ad approvare il piano nel più breve tempo possibile. Ci tengo anche a sottolineare che questo piano dà certezza e garanzia dell'attività venatoria, perché il calendario venatorio sempre di più rischiava di essere impugnato in assenza di una pianificazione regionale. Il piano salvaguardia i circa 12.000 appostamenti fissi presenti in Toscana, valorizza le fasce di vocazionalità per la piccola selvaggina, ribadisce il principio delle aree vocate e non vocate, mette anche in equilibrio e dà uno spazio al punto di vista ambientalista che è indispensabile affinché il rapporto tra le tre grandi componenti che poi fanno parte di questo piano, la componente agricola, quella ambientalista e quella venatoria, sempre di più abbiano una visione condivisa.
0: Il piano è stato approvato a maggioranza con i voti favorevoli del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e di Casa Riformista. Sentiamo il capogruppo di Casa Riformista, Francesco Casini.
2: Dal nostro punto di vista è stato raggiunto, grazie a un lavoro di ascolto del mondo dell'agricoltura, del mondo delle associazioni venatorie, del mondo delle ATC, ma anche i comuni e i territori, è nato uno strumento in grado di raggiungere un vero punto di equilibrio tra tutte le istanze per una gestione moderna, sostenibile, ma anche responsabile della fauna. Per noi questo piano non è un punto d'arrivo, ma è un punto di partenza. Nei prossimi mesi verificheremo e valuteremo l'impatto che ha questo nuovo piano, il funzionamento di questo piano, anche pronti a rimetterci la mano laddove dovessero esserci delle necessità.
0: In difformità rispetto alla maggioranza di governo ha espresso voto contrario il gruppo di AVS. Andiamo a sentire il capogruppo Lorenzo Falchi.
3: Riteniamo che questo piano faunistico venatorio, nonostante i miglioramenti fatti dal momento dell'adozione con le osservazioni, avesse un punto di equilibrio troppo spostato sul mondo della caccia e troppo poco, per quanto è il nostro punto di vista, invece sulla necessaria salvaguardia della biodiversità, della natura, dell'ambiente. Avremmo voluto vedere, soprattutto in un contesto in cui al governo e in Parlamento è in discussione un nuovo disegno di legge sulla caccia, così definito spara tutto e spara sempre, che liberalizza la caccia in qualsiasi contesto e verso qualsiasi specie, avremmo voluto vedere una regione che sposa di più il punto di vista della biodiversità e della difesa della fauna. Per questo abbiamo scelto e deciso di votare contro per dare un segnale su questo tema. Non ci sono questioni politiche all'interno della maggioranza, c'è un tema puntuale su questo piano, già in fase di adozione, nonostante Alleanza Verde e Sinistra non fosse presente in Consiglio regionale un anno fa, avevamo già espresso la nostra contrarietà, abbiamo preso atto dei miglioramenti che sono stati introdotti grazie al lavoro delle commissioni, alle osservazioni fatte soprattutto dalle associazioni ambientaliste. Riteniamo tuttavia che il punto di equilibrio non fosse sufficiente dal nostro punto di vista rispetto alla difesa dell'ambiente e della biodiversità.
0: Voto contrario anche da parte dell'opposizione di centrodestra, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Le motivazioni sono state spiegate dal consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi.
4: Purtroppo, con l'accoglimento di tante osservazioni, alcune del mondo ambientalista, ma soprattutto tante prescrizioni interne da parte del NURV, il Nucleo Unico di Valutazione, questo piano secondo noi è peggiorato dal punto di vista del rapporto all'attività venatoria. Sono state introdotte tantissime prescrizioni di carattere ambientale che renderanno molto più difficile esercitare l'attività venatoria, fare le gare cinofile, avere un rapporto normale come si è venuto costruendo in centinaia di anni fra l'uomo e l'ambiente, e noi respingiamo questa impostazione ideologica e anzi rivendichiamo che presto, con la nuova legge 157 il governo Meloni porterà in Parlamento, questo piano debba essere modificato tornando all'impostazione originaria e anzi magari migliorandolo ancora. In più non è stato toccato il tema delle aree vocate e non vocate all'agricoltura, e questo è positivo, lo salutiamo con soddisfazione, ma dal punto di vista ambientale e soprattutto nel rapporto all'attività venatoria, purtroppo dobbiamo registrare un eccesso di valutazioni di incidenza ambientale, cioè di procedure che i cacciatori conoscono molto bene, che rischiano addirittura di bloccare gli uffici e che sono state previste per tantissimi adempimenti.
5: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.
1: Pronto? Ah, ciao.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma. In A12 in direzione Rosignano, code a tratti per traffico intenso tra Albiano Magra Ceparana e Carrara e rallentamenti tra Viareggio e Pisa Nord. Code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in entrambe le direzioni. Verso Genova rallentamenti tra Viareggio e Versilia e rallentamenti per una manifestazione tra Carrara e l'allacciamento con la 15. In A15 un chilometro di coda per lavori e per il traffico intenso tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello e 2 km di coda tra Chiusi e Fabro. In A12 verso Rosignano, code a tratti tra Albiano Magra, Ceparana e Carrara e rallentamenti tra Carrara e Pisa Nord. In direzione Genova, rallentamenti tra Viareggio e Versilia e tra Carrara e l'allacciamento con la 15. Code a tratti tra Rosignano e l'allacciamento con la statale 1 Aurelia in entrambe le direzioni. In A15, 1 km di coda tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia e 1 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Ed è tutto, buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie. Perché, come è noto, i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe. Piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato con una cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscite a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
4: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza una forza politica, in modo particolare Forza Italia, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
1: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Alle 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
5: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana.

0: capitana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato Kolo Muani e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Christian Chivu.
1: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
0: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. Nella Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, e si è verificato un incidente al chilometro 274 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Verso Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A12 in direzione Rosignano, code a tratti tra Albiano Magra Ceparana e Carrara, e rallentamenti tra Carrara e Pisa Nord. In direzione Genova, 3 km di coda per un incidente avvenuto al chilometro 121 tra Versilia e Massa, e rallentamenti per traffico intenso tra Carrara e l'allacciamento con la 15. In A15 2 km di coda per lavori tra Pontremoli e Berceto verso Parma, 1 km di coda tra Aulla e l'allacciamento con la 12 in direzione La Spezia. Ed è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio, ma anche

0: cerimonia strettamente privata, presenti solo i familiari e gli amici più intimi. Le domande non sono riuscita a fartele tutte, ha scritto nel suo messaggio la figlia Teresa, ma il regalo più grande è stato insegnarmi dove andare a cercarle. L'unica autorità presente è il cardinale di Bologna e presidente della CEI Matteo Zuppi, con il quale Guccini aveva un legame fortissimo. A Bologna intanto è stato proclamato il lutto cittadino con le bandiere a mezz'asta per l'intera giornata. In Parlamento nei giorni scorsi sono andati avanti i lavori sulle modifiche da apportare alla legge 157-92 che regola il mondo venatorio. Botta e risposta tra istituzioni e associazioni su alcuni emendamenti. Questo il punto di vista del mondo della caccia mediante le parole di Massimo Buconi, presidente Federcaccia.
1: Mi pare che l'oggetto di riflessione politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, insomma, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
0: Altra grande prova italiana agli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra, Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Alle 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
3: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
2: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. La Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A12 per incidente in direzione Genova, 3 km di coda tra Versilia e Massa. Per traffico intenso, code a tratti tra Brugnato e Carrara in direzione Livorno. Sulla A15, 2 km di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla Fipili, per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51,100 al chilometro 51,900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura,

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, così la Presidente della Repubblica, Mattarella, per il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, prima giornata europea per le vittime degli incidenti sul lavoro. Stamane al Bois du Cazier in Belgio, la cerimonia di commemorazione della strage di lavoratori avvenuta nella vicina miniera l'8 agosto del 1956 a causa di un incendio. I 252 morti di diverse nazionalità ricordati da altrettanti rintocchi delle campane, tra loro ben 136 migranti italiani. L'appello di Mattarella, mentre i rapporti tra Italia e Spagna registrano uno strappo senza precedenti proprio sul tema immigrazione, motivo del contendere la decisione di Roma di sospendere gli accordi di Schengen con la Spagna dopo i drammatici fatti di Ceuta, ieri la decisione di Madrid di rispondere facendo altrettanto. Da oggi dunque sono ripristinati i controlli alle frontiere spagnole per chi arriva dall'Italia. La giornata si era aperta con un nuovo deciso monito del premier spagnolo Sanchez a revocare entro 48 ore la decisione definita ingiusta, contraria agli interessi dell'UE, discriminatoria. Durissima la replica di Meloni: non accettiamo ultimatum da chi vuole alimentare l'immigrazione clandestina, ha detto la premier. I controlli resteranno in vigore almeno fino al 15 agosto, le parole del ministro dell'interno Piantedosi.
2: Io credo che le polemiche siano da respingere al mittente. Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione e anche quelli sono che gli interessi di sicurezza nazionale secondo quelli che sono previsti i canoni che sono previsti nei regolamenti europei. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
1: Dure le posizioni, Meloni fa la bulla e rischia di rovinare i rapporti con un paese amico, è l'accusa. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
3: Il governo Meloni ha innescato una crisi diplomatica con la Spagna solo per aumentare il proprio consenso elettorale, basato sulle bugie, perché come è noto i migranti non arrivano in aereo e nemmeno con il biglietto in prima classe, piuttosto Giorgia Meloni si occupi della crisi climatica.
1: Si sono svolti questa mattina a Pavana i funerali di Francesco Guccini nel piccolo comune sull'Appennino tosco-emiliano dove il cantautore viveva. La famiglia lo ha ricordato.

0: politica in questo momento è che anche all'interno della maggioranza, una forza politica in modo particolare, Forza Italia, abbia sottoposto alcuni elementi di riflessione per approfondire alcune delle modifiche presentate. È emerso questo scontro di due mondi, insomma, gli anticaccia con gli altri, ma al di là degli anticaccia con gli altri, secondo me, insomma, c'è uno scontro quasi qui di civiltà.
1: Altra grande prova italiana, gli europei di nuoto a Parigi. Gli azzurri conquistano l'argento nella staffetta mista 4x1500 in acque libere, trascinati dalle frazioni strepitose di Ginevra Taddeucci e Gregorio Paltrinieri. La Taddeucci ha strappato la prima posizione alla tedesca Gose, mentre Paltrinieri ha recuperato un distacco di quasi 10 secondi dalla testa tedesca, guadagnando la seconda posizione. Bene anche Barbara Pozzobon e Marcello Guidi, terzi nelle rispettive frazioni. Oro alla Germania, bronzo all'Ungheria. Calcio, il derby d'Italia in programma oggi, tournée australiana di Juventus e dell'Inter scudettata. Le 13 italiane aperte, l'amichevole di lusso sarà utile a fare il punto in ottica mercato, ancora in pieno fermento per entrambe, quando si avvicina all'inizio del campionato di Serie A previsto il prossimo 22 agosto. Il servizio di Gianni De Gaetano.
2: Estate o inverno, Juventus contro Inter, rimane sempre il derby d'Italia, la storia di una rivalità eterna lontana dalla definizione amichevole. Stavolta il gran finale di una tournée australiana, banco di prova con il cantiere aperto, con una rosa per entrambe da puntellare. I bianconeri, reduci da una stagione negativa, partono dietro, devono recuperare forza e credibilità. Vogliamo arrivare al loro livello, rimarca Luciano Spalletti, per il momento confortato dal tanto desiderato colo Muoni e dal jolly di lusso Ayla Begovic. Dall'altra parte ci sono quelli con lo scudetto sul petto da confermare e il riscatto in una nuova campagna Champions. Intanto, a proposito delle possibili avversarie nella corsa tricolore, risponde così il tecnico nerazzurro Cristian Chivu.
3: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite, quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere.
2: Nell'Inter, aspettando i big, occhi puntati sul giovane Stankovic in attacco Esposito. La Juventus, altro test per il redivivo Douglas Luiz davanti Milik.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Sta andando tutto male! Sta andando tutto male!
7: Stai ascoltando Nova Radio.

0: continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.
1: .5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla A12 code per traffico intenso alla barriera di Rosignano in direzione sud. Sulla A15 un chilometro di coda per incidente in direzione La Spezia tra Aulla e il bivio per la A12. Sulla Fipili per un incendio chiuso il tratto tra Montopoli Valdarno e Santa Croce in direzione Firenze con conseguenti code per lavori. Restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Imponente Greve in Chianti. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino e in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla direttissima in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra il Bivio A1 Variante e Badia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni, per un intervento dei vigili del fuoco tra Grosseto e Alberese potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

Andrea Bellini è il capo della banda Bellini, il servizio d'ordine del movimento milanese. Siamo nei primi anni 70 e Bellini si sta nascondendo nel suo quartiere. Il Casoretto. È passato un mese da allora, sono saltati tutti i turni per le scorte del Casoretto. Sono a casa di mia a dormire e non lo sa neppure Lettore. Mi svegliano dei forti rumori che provengono dalla strada. Sono le 3:30 di notte. Mi alzo e sbircio dalla finestra. 5 automobili frenano bruscamente. Scendono sbattendo forte le portiere. Saranno una ventina. Sono fascisti. Ne riconosco alcuni. Mentre mi metto i pantaloni si sentono delle urla. Anche mia zia si sveglia. Ritorno alla finestra senza accendere la luce.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino, in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla direttissima in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra il Bivio 1 Variante e Badia. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni, per un intervento dei vigili del fuoco tra Grosseto e Alberese potranno esserci ritardi, variazioni e cancellazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: Oggi vi diamo due consigli, due inviti, uno alla visione di un film e uno alla lettura di un libro. Ve ne parliamo io, Dario e Claudio.
1: Un saluto agli ascoltatori.
0: Ve ne parliamo perché sono due opere che a noi stanno molto al cuore. Io ho scelto come film da consigliarvi Paprika, Sognando un sogno, di Satoshi Kon, con le musiche di Susumu Hirasawa. È un film d'animazione giapponese, secondo me bellissimo, che addirittura si dice nell'ambiente dei cinefili che abbia ispirato pesantemente anche Nolan nella realizzazione del film Inception, perché ci sono alcune sequenze del film che sono praticamente uguali. Il film parla di sogni, parla come attraverso i sogni, cosa si sogna, si possono capire i problemi di una persona e come affrontarli, quindi un po' le basi del pensiero di Freud, della psicanalisi, però lo fa attraverso un'ambientazione fantascientifica, un futuro prossimo in cui gli psichiatri possono entrare nei sogni e quindi accompagnare le persone in paesaggi e situazioni incredibili.
1: Io invece vi parlerò del libro Il gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach, un libro che è stato pubblicato nel 1970 e che io credo, sono abbastanza sicuro che è stato il primo libro che ho letto, ovviamente tolte le favole, perché mi ricordo che ero alle elementari e la maestra ci disse di portare tutti noi almeno un libro il giorno dopo che mettevamo a disposizione di tutti. E io scelsi questo. Mi è piaciuto molto perché, diciamo, è la storia del gabbiano, che è un po' ognuno di noi, è la parte, diciamo, migliore di ognuno di noi. È un libro, tra l'altro, che già al tempo si diceva che si erano divisi, diciamo, fra chi diceva che era un libro per bambini e chi invece che era un libro anche per adulti. Secondo me è un libro anche per adulti perché, come accennavo, racconta un po' la vita di ognuno di noi.

Questa era proprio una delle musiche del film composte da Susumu Hirasawa, un compositore e musicista giapponese che fa uno stile un po'...

0: Mini vengono rubate da una degli psichiatri e questa psichiatra li usa per aiutare le persone prima che queste macchine vengano messe in commercio. Il problema è che queste macchine non sono ancora state settate in modo da consentire un accesso a una singola persona, ma permettono di entrare nei sogni di qualsiasi persona, anche persone sveglie. Quindi alcuni malintenzionati, se vogliamo chiamarli così, iniziano ad entrare nei sogni delle persone e a manipolarli attraverso i sogni. Quindi, mentre questi personaggi sono ancora svegli, iniziano a sognare e a comportarsi come se fossero un sogno. Ovviamente, questo ha conseguenze disastrose perché ci si trova a delle persone che iniziano a vaneggiare e a schiantarsi contro macchine e il caos più totale nella città. Ecco, questa è proprio una clip del film in cui il direttore Scimma viene aggredito oniricamente attraverso la DC Mini e inizia a sognare mentre è in una riunione importante.
1: Ho sentito dire che c'è una donna che usa la macchina della psicoterapia per trattamenti medici non autorizzati.
2: E lei vorrebbe dare credito a delle voci che non hanno alcun fondamento, signor Presidente?
3: Il rigore ci impone di cercare la DC Mini invece di pensare al bikini di Paprika, che è la vera felicità.
1: Quale rigore?
3: C'erano anche cinque dame che danzavano sulle note della musica delle rane. Il vortice di carta riciclata era veramente uno spettacolo. Sembrava computer grafica, altro che! A me non piacciono i budini in Technicolor e i borghesucci snob, e ho fatto risaputo anche in Oceania. Credo sia arrivato il momento di tornare a casa a contemplare un limpidissimo cielo azzurro. I coriandoli cominceranno a danzare ai cancelli del tempio, il frigorifero e la cassetta postale guideranno il corteo! I controllori delle date di scadenza non fermeranno la parata trionfale, niente e nessuno potrà fermarla! Dovranno inchinarsi alla grandezza dei righelli a triangolo! Sì, perché questa parata è stata voluta fortemente dagli alunni della terza elementare, quelli col teleobiettivo. Presto, venite avanti! Tutti insieme sono il governatore dei governatori!
4: Direttore!
3: Eccomi! Sto arrivando! Sì, fatemi entrare!
0: Il film però esplora anche un po' come la terapia aiuti non solo il paziente ma anche lo psichiatra, perché la donna, Paprika, che aiuta i pazienti con questa macchina, capisce di essere anche lei incompleta, è un po' divisa tra il suo io psichiatra, la dottoressa Ciba, e l'io onirico Paprika, questa ragazza che aiuta le persone. E alla fine del film, attraverso una serie infinita di avventure assurde che mischiano sogni e realtà, lei diventa una persona completa, diventa sia una seria dottoressa che una leggiadra ragazza dei sogni.

0: Jonathan è quel vivido piccolo fuoco che arde in tutti noi, che vive solo per quei momenti in cui raggiungiamo la perfezione.
1: Quella che avete sentito è la quarta di copertina che un po' presenta il libro, Il gabbiano Jonathan Livingstone di Richard Bach. Il libro è molto breve, si legge praticamente in un paio d'ore, è diviso in tre parti. Inizia con Jonathan, il nostro protagonista, che si allena fa le sue prove di volo, è molto appassionato di volo ed è in disparte rispetto a tutti gli altri gabbiani che invece fanno la vita che considerano naturale dei gabbiani, quella di procurarsi il cibo e usano il volo solo per spostarsi. Insomma, lui continua, nonostante le insistenze del gruppo e anche dei genitori, a voler stare per conto suo, a sperimentare il volo, tanto

perché viene indetta una riunione dove lui viene esiliato praticamente, è dichiarato reietto e viene allontanato dalla società, e qui praticamente finisce la prima parte del racconto.

La seconda parte del libro comincia che sono passati molti anni e Jonathan, che era un giovane gabbiano, adesso invece ha già una bella età. Questi anni lui li ha portati avanti facendo quello che gli piace fare, in solitudine. Ma un giorno viene raggiunto da altri due gabbiani che hanno un manto lucente, questo aspetto molto bello. In pratica sono gabbiani che, come lui, hanno deciso di dedicarsi al volo e a sperimentare sempre più la bravura appunto nel volo. Questi due gabbiani lo portano in un luogo dove ci sono tanti altri come lui. E lui insomma inizia questa vita insieme a questi altri gabbiani e a un certo punto decide di avvicinare quello che è un po' considerato il gabbiano, è un po' il gabbiano più anziano, quello più esperto, e timidamente si avvicina per chiedergli un po' di consigli relativi non solo alla sperimentazione del volo, ma anche alla vita in generale.

Chang, questo mondo non è il paradiso, dico bene? L'anziano ebbe un sorriso nel chiarore della luna. Non si finisce mai di imparare, Jonathan, disse. Ma allora, dopo qui, cosa ci aspetta? Dove andremo? E un posto come il paradiso c'è o non c'è? No, Jonathan, un posto come quello, no, non c'è. Il paradiso non è mica un luogo, non si trova nello spazio e neanche nel tempo. Il paradiso è essere perfetti. Tacque un minuto e poi... Tu sei uno che vola velocissimo, non è vero? Mi piace andare forte, disse Jonathan preso alla sprovvista, ma fiero che l'anziano se ne fosse accorto. Raggiungerai il paradiso allora, quando avrai raggiunto la velocità perfetta. Il che non significa 1000 miglia all'ora, né 1 milione di miglia, e neanche vuol dire volare alla velocità della luce. Perché qualsiasi numero, vedi, è un limite, mentre la perfezione non ha limiti. Velocità perfetta, figlio mio, vuol dire solo esserci, essere là.

A parte finale del libro, Jonathan, è diventato praticamente esso stesso un istruttore, come lo è stato Chang per lui, e anche molti allievi. E fra questi ha conosciuto Fletcher, un altro gabbiano che anche lui è stato allontanato dal gruppo, e con lui, insomma, porta avanti piano piano, li fa superare i vari livelli per diventare sempre più esperto nel volo, ma non soltanto nel volo, perché poi è tutta una metafora, diciamo, della vita e di cosa realmente è importante nella vita. E quindi si arrivò a un punto in cui, in pratica, come prima è stato per Chang, anche nel finale proprio del libro, il nostro gabbiano Jonathan Livingstone si dissolve per passare a un livello superiore, e lo stesso Fletcher si rende conto che in pratica non ci sono maestri. Quello che è successo a Jonathan, e poi succederà anche a lui, e così, diciamo, si chiude un po' il cerchio.

Di lì a poco il corpo di Jonathan prese a tremolare nell'aria come una lingua di fuoco e farsi trasparente. Fa che non si spargano sciocche dicerie sul mio conto e fa anche che non mi trasformino in un dio, intesi, Fletch? Sono solo un gabbiano e mi piace volare. Jonathan! Povero Fletch, non dar retta ai tuoi occhi e non credere a quello che vedi. Gli occhi vedono solo ciò che è limitato. Guarda col tuo intelletto e scopri quello che conosci già. Allora imparerai come si vola. Il tremulo barlume si spense del tutto. Il gabbiano Jonathan era svanito nell'aria, nell'impalpabile aria.

0: Cari psicoascoltatori e psicoascoltatrici, oggi stiamo parlando di un film, di un libro, ma anche di sogni e di ricordi. Qui con me c'è Claudio e lui ci sta parlando del libro Il gabbiano Jonathan Livingstone. Ecco, io volevo chiedere a Claudio, perché hai scelto di parlarci di questo libro?
1: È il primo libro che ho letto quando ero bambino, ero alle elementari, e anche perché mi colpì molto, mi è rimasto sicuramente così questo suo spirito indomito, libero di cercare quello che lo rendeva felice, vale a dire il volo, e quindi imparare sempre meglio le tecniche di volo, nonostante questo andasse contro la volontà di tutti gli altri, del gruppo, di tutti i gabbiani, dei suoi genitori, che lo richiamavano, finché è stato addirittura dichiarato reietto dalla società dei gabbiani, e lui comunque ha deciso di andare avanti per la sua strada. Questo spirito così ribelle mi colpì molto, e questo è il motivo per cui ho deciso di parlarne.

0: E invece io chiedo a te, Dario, di dirci la tua motivazione, perché hai scelto di parlarci proprio di questo film.
1: Ho scelto questo film perché qui a Psicoradio parliamo spesso di Freud, di psicanalisi, di sogni. Secondo me questo è uno dei film, se non il migliore, nel rappresentare i sogni nella loro totalità, sia nella loro stranezza, che però è un po' quello di cui si parla di so, con i film, no? Però invece parla anche di come i sogni nascondano le nostre paure. Magari delle paure che ci portiamo avanti da quando siamo bambini e che adesso ci sembrano ridicole, appunto ci compaiono solo in sogno, no? Quindi secondo me è un film perfetto per chiunque voglia vedere in maniera perfetta come parlare di sogni e come parlare di psicanalisi tramite un film. Secondo me è un modo fantastico e al tempo stesso concreto di parlare di questi argomenti.

0: Io invece vorrei chiedere a Dario, visto il tema trattato dal film che ci hai presentato, tu che valore dai ai sogni e come li utilizzi, se li utilizzi in qualche modo?
1: Sì, allora io devo dire che nonostante ritenga di avere una buona immaginazione, i miei sogni, quelli magari più fantasiosi, sono quelli a occhi aperti, quelli che faccio durante il giorno. Quando sogno la notte, spesso magari sono un po' più sul, come nel film, sono un po' più sui miei problemi, sulle cose che magari dovrei riflettere un po' di più, che appunto mi riappaiono in sogno in maniera più assurda, più fantasiosa. E quindi, appunto, come nel film, a volte mi rendo conto che un problema a cui ho dato poco peso, oppure che pensavo avesse un'origine, scopro un'altra perché attraverso il sogno capisco di essere particolarmente magari interessato a una cosa che rispetto a un'altra, che il problema magari viene da un punto invece che dall'altro. Quindi mi fa un po' capire meglio come posso fare a migliorare e a risolvere i miei problemi.

Nel film poi in realtà si parla anche un po' di coscienza collettiva, cioè i sogni hanno un ingresso unico nel film, un ingresso a cui poi si arriva ognuno di noi, quindi in realtà c'è una specie di substrato collettivo in cui i sogni finiscono tutti insieme, quindi da un sogno di una persona si può passare al sogno di un altro. E secondo me questo succede. Non succede ovviamente mentre dormiamo, non possiamo entrare nei sogni degli altri, però succede quando siamo svegli, magari quando raccontiamo i nostri sogni, le nostre storie, quando raccontiamo un libro, un film. Quindi c'è questa coscienza collettiva che però invece che passare per la mente, passa per le parole, per la musica, per tutto ciò che ci piace e che adoriamo.

0: Eccoci arrivati alla conclusione. Io vi ricordo il titolo e l'autore, il libro di cui vi ho parlato, Il Gabbiano Jonathan Livingston di Richard Bach. E ovviamente vi suggerisco di darci una lettura.
1: E invece vi ricordo il titolo del film di cui vi ho parlato, che è Paprika, Sognando un sogno, di Satoshi Kon, uno dei grandi dell'animazione giapponese. Finita questa puntata, salutiamo tutti i nostri cari psicoascoltatori che ci ascoltano assiduamente ogni settimana, ne siamo sicuri, e vi auguriamo quindi un buon proseguimento.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti!

0: Psicoradio.
1: Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it.
0: Psicoradio, la radio della mente.
2: Localiros, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla Fipili, a causa di un veicolo in avaria, rallentamenti tra Ponte d'Areste e Montopoli Valdarno in direzione Firenze. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Areste e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico a Firenze Castello. I treni sulla linea Firenze Viareggio potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili in direzione mare, fare attenzione per un veicolo in fiamme segnalato tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico a Firenze Castello. I treni sulla linea Firenze-Viareggio potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili in direzione mare, fare attenzione per un veicolo in fiamme segnalato tra Montelupo Fiorentino ed Empoli Est. Per lavori, restringimento di carreggiata dal chilometro 51.100 al chilometro 51.900 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponzacco in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze in via di Peretola fino al 24 agosto, lavori di Publiacqua, interrotta la circolazione tra via Michelacci e via della Villa Nuova. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico a Firenze Castello. I treni sulla linea Firenze-Viareggio potranno subire ritardi, variazioni e cancellazioni.
2: Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.
4: Loud and clear. Through the shade like a flowering door that leads into paradise, top of the street. You're the unborn city seen by the homeless, the night of the poor. Walk in the city ways where a man's threatening shadow has a changing shape.
5: Pushing the boundaries, getting knowledge on the space station, bringing it back to Earth for benefits here.

continua l'estate del rifugio Casa al Giogo. Il 22 e 23 agosto torna la campeggia matriarcale, seminari, cerimonie, eventi di donne per donne. Appuntamento al rifugio Casa al Giogo a Firenzuola. Per info 333 11 200 08. Cerca il programma completo sui canali social.

0: Dovresti conoscerle, le repliche estive di Nova Radio.
1: Benvenuti a Baseluna chiama Terra, il vostro programma radiofonico in onda sulle lisergiche frequenze di Nova Radio di Firenze.

Queste sono le frequenze colorate di Base Luna Chiama Terra, trasmesse come sempre sui 101.5 di Nova Radio di Firenze.

Il brano di questa puntata di Psycover è una vera e propria perla per gli amanti del rock. Nel 2004 i Monster Magnet decidono di aggiungere una bonus track al loro album Monolithic Baby. Si tratta di una nuova versione di uno dei brani più iconici della musica rock degli anni 60, Venus in Force dei Velvet Underground. Reinterpretare un brano che può essere identificato come uno dei semi da cui nasceranno il noise e lo psych rock non è affatto facile, specialmente se è proprio Lou Reed a scriverne le musiche e il testo, che ricordiamoci parla di un rapporto sadomaso. Ma i Monster Magnet riescono, con l'uso di amplificatori incandescenti e allucinati, a portare il brano in un deserto fuzz, mantenendo però il lato minaccioso e sensuale dell'originale. Questa è Psycover. Voi siete connessi a Base Luna Chiamaterra e loro sono i Monster Magnet con Venus in Force.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.